leyo gotogote ka sibili Mr. Morobe himself utheleje Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gotogote e fresh e re fata ba jidi botse di fresh ke ke ala rata di tshaba sa ge ja re theleje Radio Tafis ga botse.

0: ke tsa ka re se gotse ka sibile Mr. Morobe himself u tshelete radio tafis e fresh station 103.8 FM ke gotse e fresh e re fa taba jidi bo tshe di fresh we ke ala rata di tshaba sa re jar tshelete radio tafis tswa ga botse ke ne morif
1: kana
0: ke ne morif.

arese gotogotse ka sebele Mr. Morobe himself utheletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gotogotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh we ke ala rata di tshaba sa re jar theletse Radio Tafis tswa ga botse.